sisi kire no timi ho fufure no koma se yade meka koma efisa brewa be yi poma odam adene dia che me yedi bi fa social media ne di bi soma efri gedum ko si buo krom banta makosi di